0: Tom.
1: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Nino Bonocore, Rosanna.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Gerardina Trovato, Angeli a metà.

0: Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: zero assoluto, appena prima di partire.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

0: non ci penso più.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
2: Ligabue, ho perso le parole.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Caterina Caselli, sono Bugia.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Radio Ricordi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 2:59.
3: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.
4: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Enrico Ruggeri, il portiere di notte.
2: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Sono le ore 3 e 31 minuti.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Julio Iglesias, Manuel.

0: Ultimo, i tuoi particolari.
1: È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alunni del Sole, Isa Isabella.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Giovanotti, Stella Cometa.
2: Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese.
2: Toro.
1: Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti.
3: Gemelli. La luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi. Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro.
4: Cancro.
1: È serata 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci.
5: Leone. Fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro.
1: Vergine. La tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro.
6: Bilancia.
1: Via libera ai nuovi contratti. Realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni.
6: Scorpione.
1: I pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola.
6: Sagittario.
1: La giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro.
6: Capricorno.
1: Il clima familiare è poco disteso. La luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo.
6: Acquario.
1: Costruttiva questa giornata. La magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti.
6: Pesci.
1: Le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera.
7: E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
8: Sei su Radio Ricordi.
9: Carmen Consoli, l'ultimo bacio.

0: Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

0: Alessandra Amoroso, Amore Puro.
1: Puro amor mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: NEC, unici. Guarda qua.

niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Riccardo Cocciante, Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Gino Paoli, sapore di sale. Sapore.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli. La luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi. Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro. È serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone. Fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine. La tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia. Via libera ai nuovi contratti. Realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione. I pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario. La giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno. Il clima familiare è poco disteso. La luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario. Costruttiva questa giornata. La magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci. Le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
3: Luca Carboni, Le ragazze.
4: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: CNR, giornale radio.
1: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
2: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo quattro secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
1: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
3: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
1: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
4: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.
5: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 7, in punto.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Siria, non so.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Bobby solo. Non c'è più niente da fare.
2: Non c'è più niente.

0: Bot.
1: Chase every frame.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Sugar Free, scusa ma ti chiamo amore.

0: affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 7 e 59 minuti.

0: CNR, giornale radio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Franco Simone, Cara Droga.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Laura Pausini, la prospettiva di me.

0: Radio Ricordi. Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Gemelli diversi, Mary,

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Nicola Di Bari, il mondo è grigio, il mondo è blu.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Claudio Baglioni, io sono qui.

0: Sport! Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: CNR, giornale radio.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I Camaleonti.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 9:02.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
4: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
3: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestio. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
5: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Gigi D'Alessio, Liberi da noi.
1: Che cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è?

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Non so cosa sia la fedeltà.
2: Andrea Bocelli, Il mare calmo della sera. La ragione.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli. La luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi. Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro. È serata 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone. Fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine. La tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia. Via libera ai nuovi contratti. Realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione. I pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario. La giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno. Il clima familiare è poco disteso. La luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario. Costruttiva questa giornata. La magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci. Le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.

0: Sport! Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: CNR, giornale radio.
2: Bye.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Vasco Rossi, una canzone per te.
2: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara.

0: Lucio Battisti, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

Radio Ricordi. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sport. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: epica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Esatta.
1: Sono le ore 11 in punto.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a

0: 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi solare. Mentre in una stretta fascia d'Europa, tra Islanda e Spagna del Nord, l'oscuramento sarà totale, in Italia l'evento sarà visibile come eclissi parziale, con una percentuale di copertura del disco solare che aumenterà man mano che ci si sposta verso ovest e verso nord-ovest. Poi vedremo se abbiamo tempo. Si tratta di un evento affascinante che tuttavia comporta gravi rischi per la vista se osservato senza un'adeguata protezione solare. Per capire come assistere all'evento in totale tranquillità ed evitare danni alla vista, abbiamo chiesto consiglio all'oculista Edoardo Ligabue. Gli abbiamo chiesto che cosa succede quando si guarda a occhio nudo un'eclissi di sole. Succede la stessa cosa di quando si guarda direttamente la fiamma ossidrica. La luce è molto concentrata e colpisce direttamente la macula, generando un infiammazione. A seguito di questo trauma si crea una cicatrice, la retina è lesa e si forma una macchia nera che, a seconda di quanto è estesa e di dove è localizzata, ad esempio se è centrale, impedisce di vedere bene. Si ha una grossa penalizzazione. Questo disturbo si chiama scotoma centrale e porre rimedio a una tale lesione è quasi impossibile, poiché le cure sono ancora in via sperimentale. Quali sono i sintomi più preoccupanti? Se durante o dopo l'eclissi si avvertono disturbi agli occhi come senso di secchezza, bruciore, prurito, sensazione di corpo estraneo, è bene interrompere immediatamente l'esposizione e rivolgersi a uno specialista. I danni alla macula sono irreversibili e occorre stare molto attenti, soprattutto ai bambini, che possono manifestare i danni di un'esposizione diretta anche in età adulta. Come assistere in tranquillità a un'eclissi di sole? Prima di tutto non ci si deve improvvisare, si deve avere coscienza dei danni che può causare l'esposizione diretta in qualunque momento la si osservi. La curiosità è tanta, ma occorre proteggersi con filtri speciali certificati. Dovete leggere ISO 12312/2 o vetri da saldatore con indice di protezione pari o superiore a Shade 14. Vi ripeto, ISO 12312/2 o vetri da saldatore con indice di protezione pari o superiore a Shade 14. Gli occhiali da sole tradizionali non garantiscono una protezione adeguata, anche i modelli con le lenti molto scure o polarizzate non filtrano i raggi infrarossi e ultravioletti dannosi. Indossarli per più di 10 secondi guardando direttamente il sole può creare danni irreparabili alla retina. I telescopi e i binocoli devono essere obbligatoriamente dotati di appositi filtri solari frontali in Milar o Astrosolar. Milar o Astrosolar, ve lo ripeto così ve lo segnate. Guardare dentro un binocolo o un telescopio privo di questo filtro equivale a concentrare la luce solare come con una lente di ingrandimento, causando la cecità immediata, quindi veramente non scherziamo. E poi per le fotocamere reflex vale lo stesso discorso, guardare attraverso il mirino ottico senza filtro solare sull'obiettivo è pericolosissimo. Grazie per essere stati qui.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Luciano Rossi, senza parole.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Cugini di campagna, conchiglia bianca.

0: Sbot!
1: Can't touch this.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
3: Laura Pausini, Celeste.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Luca Di Risio, Sparirò.
2: È difficile.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove vi sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Homo sapiens, un'estate.

Radio Ricordi. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Spot.
1: Chase every frame.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
5: Bobby Solo, se piangi, se ridi.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 12 e 59 minuti.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Rita Pavone, la partita di pallone.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Sport.
1: Chase every frame.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
5: È ancora caldo il traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
5: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli Europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Vallesi, a ridere di te.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Luca Barbarossa, portami a ballare.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Radio Ricordi. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: 6 su Radio Ricordi.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Ricordi. Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Daniele Silvestri, La Paranza.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Le vibrazioni, raggio di sole,

0: pioggia copre questo piangere.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
2: I Camaleonti, l'ora dell'amore.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Marcella Bella, l'ultima poesia.

cambio en eso una guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Biagio Antonacci, Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Okay.

0: con chi sei.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Che ne dici di scappare io e te? Che ne dici? L'idea ti va?
3: Gianni Morandi, Bella giornata.
2: C'è un bel

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Saranno stati

0: Sport. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Tiziano Ferro, Scivoli di nuovo.
1: Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare

0: Ricordi in musica.
1: Renato Zero, si sta facendo notte.
2: Staccate la corrente,

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Sugar Free, Kleptomania.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 15 e 59 minuti.

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Sport.
1: Chased every frame.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
7: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
8: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
6: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
9: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
6: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
10: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Gianni Bella, io canto.

0: Luigi D'Alessio, sono solo fatti miei.
1: Sono inciampato in un incontro strano. Milano è così grande.

0: Ricordi in musica.
1: Gino Paoli, Io non t'amerò per sempre.
2: Io

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Samuele Bersani, giudizi universali. Troppo c'è.

0: Sono le ore 17 e un minuto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Marco Masini, le ragazze serie.

0: Sport.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe.
5: Perché se non Deghe, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Enzo Iannacci, Vengo anch'io, Not to Not.

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Laura Pausini con la musica alla radio.

0: Ricordi in musica.
1: Giovanotti, le tasche piene di sassi.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, una regola d'amore.

0: 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Pino Daniele, Oscar Raffone.

0: E tu? Biagio Antonacci, ti ricordi perché?
1: Vai via senza saperlo, ti viene fuori un ciao che sembra quasi dire so già che starò male.

0: Radio Ricordi.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi. Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei su Radio Ricordi.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: NEC, la voglia che non vorrei.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Gemelle Kessler, la notte è piccola. La

0: out!
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Un comune farmaco impiegato contro l'acne, la doxiciclina, potrebbe recitare un ruolo da protagonista nelle terapie contro la schizofrenia. È quanto affermano gli esperti dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito in un articolo recentemente comparso sul Journal of Psychiatry. A questa conclusione i ricercatori sono giunti dopo aver esaminato i dati di oltre 50.000 pazienti in Finlandia, rilevando una relazione inversa tra assunzione del farmaco e insorgenza della malattia associata ad una riduzione del rischio pari al 30%. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Bye.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alex Britti, oggi sono io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Marcella Bella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Nino Bonocore, una canzone d'amore. Ricordi.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Peppino Di Capri, Saint-Tropez.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Domenico Modugno piange il telefono.
2: Pronto?
3: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
2: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gianni Togni, chissà se mi ritroverai.

0: più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Gigi D'Alessio, non mollare mai.

0: Luca Carboni, Silvia Lo Sai.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: sei su Radio Ricordi.
1: Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Sport.
1: Chase every frame.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ricordi in musica.
1: Julio Iglesias, Se mi lasci non vale.

0: Ovia, vorrei avere il becco.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Laura Pausini, resta in ascolto.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Raf, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Vasco Rossi, la nostra relazione.
1: La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gino Paoli, Gorilla al sole.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Alex Baroni, La distanza di un amore.

Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Dick Dick, sognando la California. Cielo.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Iva Zanì,

0: sono le ore 23, in punto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Adriano Celentano, per Averti.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alunni del Sole, l'Aquilone. Ricordi.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 23 e 58 minuti.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Nino Bonocore, un po' di più.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Drupi, piccola e fragile.
2: No.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Scusami se ho bisogno di chiamarti qualche volta per sentirmi meglio. Se ogni notte io ti sento così forte che rimango sveglio. Se ho lasciato la tua

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Max Pezzali, eccoti.

0: Sono le ore 1:30.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Pedrita. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 2:02.
3: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
4: Amedeo Minghi, vattene amore. Vattene.